0: avvicinati, così di più cade a me, stringi più forte.
1: Come sei brutto.
0: Ti amo, sei bella, tanto, tanto bella.
1: Sei cattivo. Dimmi, dimmi che mi ami. Tanto non ti credo. Mi ami, vero?
0: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
1: Dio, Dio.
0: Amore,
1: amore, amore.